siamo fre. O dia ti siamo se dia meti siamo ya. Do yo nemia. Obeya ma o. Obeya ma o. Obedia ma o. Obedia ma o. Samania biara.

cold and alone. Se lavoro the world the most hot. La tocoro rossi la namese la maradoza. Ma vuoi di vorrei fare la maradoza. Ma vuoi di vorrei fare la maradoza. Ma vuoi di vorrei fare la maradoza.